È qui che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova vita.